Suscipia, Domino, sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomi sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Ascende da te, Domine, nostra devozione oblatio. Et beatissima Vergine Maria, in cielo assumpta ed intercedente, corda nostra caritate signis ucenza, a te iugida respirent.

mentre si sente Pispa, si interroga qua, non c'è niente. Che volete?